Bando dita baba jita Etum jita Etone kaso Obi Na edimbe di ponte

perché c'ha la sotta che fetta ma fa nina ninetta sto po' che marletta che chiesce alla sotta che petto mi fa ah ah ah siente che elettricità ah ah ah siente che elettricità.

Venezia. Nina Ninetta, sto poche marletta, che esce alla sotto, che effetto mi fa? Nina Ninetta, sto poche marletta, che esce alla sotto, che effetto mi fa? Ah, ah, ah, sente che elettricità. Ah, ah, ah, sente che elettricità.